0: Hallo, ich bin Daniel von Girls in Hawaii und ihr hört Radio 98.1, besser am Abend.
1: Tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi squalla gli occhi di dosso.